bocca si alzò dal pianoforte quando vide la luna uscire da una nuvola.